Zafadu, zafadu. Che de yara matuca zafadu en rameras tan rempa. Precio con intogo en gecko mi chisco intita. Che de yara matuca zafadu en gecko mara Rapatre yo che yinita. Rapatre yo che yinita. Rapatre yo che yinita. Che de ya, che de ya, rama tu casafa de, zafa de, che de ya, rama tu casafa de, zafa de.

Chellinita, la parte yo Chellinita, la parte yo Chellinita, la parte yo Chellinita.